0: K-Tracks. Zen für deine Ohren.
1: Vorremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori del tempo, distaccati.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.